0: anni fa ti stavo a parlarmi.
1: Sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime sui fili.